cosa ti robo a Rudy? A mi vita, Rudy! Vita! Vita mia! Vieni mia figlia! Se non puoi incontrarmi! Ma tutto il mondo mi sembra la vita di sera! Mi sento qui da voler farmi! Mi viene in fantala! Quando mi piace ella! Non la mi manchi, io morirò! Tiene tus cosas, sobre todo, aquí, mira, metí curiosamente sobre la pared. Voy a buscar la prima y que no hay más.